peinei pahaite arupura heitan lebe seivotu. Sapuare intemo ahama no handa jirebei. Pyhare pytere henduha ora ku musikapu. Eremikena oikomi vaekwese moa kanundu.